Nel talingani ma tuana manno kono kodo ke chai na pagora ni ma tuana okko me manna bolave iko me mala kasiasi aja nambo.

eccolati in un sampolia le nasarri. Via cana la tinu rudena di enna che lo chiedono e samanna casimma tuenna occola l'anna iampi sa e nappana cocca.